0: Radio Puglia.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

cioccolata. Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica,

0: attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Puglia.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA escluso. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 12 luglio 2026.
4: 193esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Fortunato Martire.
6: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunato. Il nome ha origine latina ed è di chiaro significato. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli.
7: Accadde oggi.
8: Il 12 luglio del 2016 alle 11.05 due treni della ferrotranviaria si scontrano frontalmente in Puglia ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100 km orari, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Il disastro ferroviario è annoverato tra i più grandi del paese. Le cause sono state attribuite ad errori nella gestione del traffico ferroviario e degli incroci, oltre che in via indiretta alla riscontrata consuetudine del personale aziendale di procedere in modo non allineato a regolamenti e disposizioni.
9: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 12 luglio, ricordiamo Bill Cosby, Christian Bieri e Gabriel Garco.
10: Le frasi del cinema.
11: Quando la sorte te è contraria e mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul cesso. Dal film Frankenstein Junior.
12: Proverbio del giorno.
5: La faccia è la prima cosa che si butta via quando la fortuna ti abbandona. Il resto della decadenza segue in tempi più lunghi. Charles Bukowski.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
13: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 12 luglio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Recuperata un po' di serenità interiore, ma non le energie fisiche, lascerete che la giornata scorra veloce tra le braccia del partner o tra una chiacchierata via l'altra con amici e parenti. A fine giornata sarete comunque pervasi da un senso di piacere. Toro, la fortuna è dalla vostra. Seppure sia domenica, una dieta brillante o un incontro strategico al bar si trasformeranno in un'opportunità di lavoro o business che vi terrà impegnati tutta la domenica. Gemelli, uomo o donna che siate, oggi sentirete forte il bisogno di fare ordine e pulizia intorno a voi. Non si tratta solo di riordinare la casa, ma di riordinare emozioni, affetti e tagliare rami secchi. Cancro, impossibile staccare la mente dal lavoro anche se è domenica. Forse è un periodo particolare, forse vi viene richiesto un impegno extra, forse c'è un team da motivare. Oggi inviterete strategicamente a casa o al bar per un caffè qualche collega. Leone, la vita è meravigliosa, è quello che penserete più volte oggi durante magari una passeggiata o mentre state cucinando o pranzando in famiglia o con gli amici. Ci sarà anche un grande momento di relax sul divano questa giornata, dovete soltanto scegliere quando. Vergine, ecco che ad animare questa domenica, come tante altre volte, arrivano le stelle a mettere un po' di gelosia senza motivo. Convinto di un insistente tradimento, rischierete di rovinare tutto, quindi fate attenzione. Bilancia, grinta e grande energia. Gli astri vi danno qualche pensiero sul fronte professionale, ma sapete bene che pensarci oggi non serve e che sarebbe meglio rilassarsi e riposarsi in questa domenica. Scorpione, anche voi come tanti altri sul divano a riposare le stanche membra. È stata una settimana pesante, intensa, finita non nel migliore dei modi, con qualche errore fatto e con tentativi di recupero quasi del tutto riusciti. Oggi avete bisogno soltanto di relax. Sagittario, domenica fuori casa, pranzo fuori, passeggiata forse baciata dal sole, tutto in assoluto relax. Se non avrete la fortuna di poter sfruttare il bel tempo, anche rilassarsi sul divano non sarà poi così male. Capricorno, le stelle sono con voi e così sarà una domenica d'amore, comprensione, passione, complicità. Ogni cosa che farete oggi la farete con il partner o comunque con un amico o un'amica speciale che a breve potrebbe diventarlo. Acquario, siete talmente stanchi per la settimana appena conclusa che forse non riuscirete a godervi questa domenica come vorreste. Non sarete molto di compagnia e vorreste soltanto silenzio e riposo, quindi invece che accettare gli inviti, rimanete per conto vostro a casa. Pesci, vorreste oziare nella serenità di casa vostra, del resto è domenica, solo che non sarà proprio come l'avete immaginata, perché probabilmente qualche amico vi costringerà ad uscire, ma alla fine vi divertirete un sacco. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto con i nuovi appuntamenti di una nuova settimana insieme. Da Roberto, buona domenica a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
14: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata tra Puglia e Basilicata, solo la possibilità nelle ore pomeridiane di qualche temporale di calore, specie sui settori interni.
5: Temperature massime fino ai 33-34 gradi, con clima caldo ed estivo. I venti saranno in prevalenza deboli. Locali rinforzi solo sullo Ionio, che infatti risulterà da poco mosso fino a mosso. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto il Largo Sì, Gioventuri, tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
11: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 4 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata tra Puglia e Basilicata, solo la possibilità nelle ore pomeridiane di qualche temporale di calore, specie sui settori interni. Temperature massime fine 33-34 gradi, con clima caldo ed estivo, i venti saranno in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio, che infatti risulterà da poco mosso fino a mosso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Dimentica il calendario, la tua vacanza Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici su

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 12 luglio 2026, 193esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del cane. La chiesa ricorda San Fortunato Martire.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunato. Il nome ha origine latina ed è di chiaro significato. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli.
2: Accadde oggi.
3: Il 12 luglio del 2016 alle 11.05 due treni della ferrotranviaria si scontrano frontalmente in Puglia ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100 km orari, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Il disastro ferroviario è annoverato tra i più grandi del paese. Le cause sono state attribuite ad errori nella gestione del traffico ferroviario e degli incroci, oltre che in via indiretta alla riscontrata consuetudine del personale aziendale di procedere in modo non allineato a regolamenti e disposizioni.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 12 luglio ricordiamo Bill Cosby, Christian Bieri e Gabriel Garco.
2: Le frasi del cinema.
3: Quando la sorte te è contraria e mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul cesso. Dal film Frankenstein Junior.
2: Proverbio del giorno.
4: La faccia è la prima cosa che si butta via quando la fortuna ti abbandona. Il resto della decadenza segue in tempi più lunghi. Charles Bukowski.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 12 luglio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Recuperata un po' di serenità interiore, ma non le energie fisiche, lascerete che la giornata scorra veloce tra le braccia del partner o tra una chiacchierata via l'altra con amici e parenti. A fine giornata sarete comunque pervasi da un senso di piacere. Toro, la fortuna è dalla vostra. Seppure sia domenica, una dieta brillante o un incontro strategico al bar si trasformeranno in un'opportunità di lavoro o business che vi terrà impegnati tutta la domenica. Gemelli, uomo o donna che siate, oggi sentirete forte il bisogno di fare ordine e pulizia intorno a voi. Non si tratta solo di riordinare la casa, ma di riordinare emozioni, affetti e tagliare rami secchi. Cancro, impossibile staccare la mente dal lavoro anche se è domenica. Forse è un periodo particolare, forse vi viene richiesto un impegno extra, forse c'è un team da motivare. Oggi inviterete strategicamente a casa o al bar per un caffè qualche collega. Leone, la vita è meravigliosa. È quello che penserete più volte oggi durante magari una passeggiata o mentre state cucinando o pranzando in famiglia o con gli amici. Ci sarà anche un grande momento di relax sul divano questa giornata. Dovete soltanto scegliere quando. Vergine, ecco che ad animare questa domenica, come tante altre volte, arrivano le stelle a mettere un po' di gelosia senza motivo. Convinto di un insistente tradimento, rischierete di rovinare tutto, quindi fate attenzione. Bilancia, grinta e grande energia. Gli astri vi danno qualche pensiero sul fronte professionale, ma sapete bene che pensarci oggi non serve e che sarebbe meglio rilassarsi e riposarsi in questa domenica. Scorpione, anche voi come tanti altri sul divano a riposare le stanche membra. È stata una settimana pesante, intensa, finita non nel migliore dei modi, con qualche errore fatto e con tentativi di recupero quasi del tutto riusciti. Oggi avete bisogno soltanto di relax. Sagittario, domenica fuori casa, pranzo fuori, passeggiata forse baciata dal sole, tutto in assoluto relax. Se non avrete la fortuna di poter sfruttare il bel tempo, anche rilassarsi sul divano non sarà poi così male. Capricorno, le stelle sono con voi e così sarà una domenica d'amore, comprensione, passione, complicità. Ogni cosa che farete oggi la farete con il partner o comunque con un amico o un'amica speciale che a breve potrebbe diventarlo. Acquario, siete talmente stanchi per la settimana appena conclusa che forse non riuscirete a godervi questa domenica come vorreste. Non sarete molto di compagnia e vorreste soltanto silenzio e riposo, quindi invece che accettare gli inviti, rimanete per conto vostro a casa. Pesci, vorreste oziare nella serenità di casa vostra, del resto è domenica, solo che non sarà proprio come l'avete immaginata, perché probabilmente qualche amico vi costringerà ad uscire, ma alla fine vi divertirete un sacco. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto con i nuovi appuntamenti di una nuova settimana insieme. Da Roberto, buona domenica a tutti!

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: sarà per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata tra Puglia e Basilicata, solo la possibilità nelle ore pomeridiane di qualche temporale di calore, specie sui settori interni. Temperature massime fino ai 33-34 gradi con clima caldo ed estivo, i venti saranno in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio, che infatti risulterà da poco mosso fino a mosso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
13: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
14: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
13: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.

0: domenica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 12 luglio 2026, 193esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Fortunato Martire.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunato. Il nome ha origine latina ed è di chiaro significato. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli.
2: Accadde oggi.
3: Il 12 luglio del 2016 alle 11.05 due treni della ferrotranviaria si scontrano frontalmente in Puglia ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100 km orari, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Il disastro ferroviario è annoverato tra i più grandi del paese. Le cause sono state attribuite ad errori nella gestione del traffico ferroviario e degli incroci, oltre che in via indiretta alla riscontrata consuetudine del personale aziendale di procedere in modo non allineato a regolamenti e disposizioni.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 12 luglio ricordiamo Bill Cosby, Christian Bieri e Gabriel Garco.
2: Le frasi del cinema.
3: Quando la sorte te è contraria e mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul cesso. Dal film Frankenstein Junior.
2: Proverbio del giorno.
4: La faccia è la prima cosa che si butta via quando la fortuna ti abbandona. Il resto della decadenza segue in tempi più lunghi. Charles Bukowski.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 12 luglio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Recuperata un po' di serenità interiore, ma non le energie fisiche, lascerete che la giornata scorra veloce tra le braccia del partner o tra una chiacchierata via l'altra con amici e parenti. A fine giornata sarete comunque pervasi da un senso di piacere. Toro, la fortuna è dalla vostra. Seppure sia domenica, una dieta brillante o un incontro strategico al bar si trasformeranno in un'opportunità di lavoro o business che vi terrà impegnati tutta la domenica. Gemelli, uomo o donna che siate, oggi sentirete forte il bisogno di fare ordine e pulizia intorno a voi. Non si tratta solo di riordinare la casa, ma di riordinare emozioni, affetti e tagliare rami secchi. Cancro, impossibile staccare la mente dal lavoro anche se è domenica. Forse è un periodo particolare, forse vi viene richiesto un impegno extra, forse c'è un team da motivare. Oggi inviterete strategicamente a casa o al bar per un caffè qualche collega. Leone, la vita è meravigliosa, è quello che penserete più volte oggi durante magari una passeggiata o mentre state cucinando o pranzando in famiglia o con gli amici. Ci sarà anche un grande momento di relax sul divano questa giornata, dovete soltanto scegliere quando. Vergine, ecco che ad animare questa domenica, come tante altre volte, arrivano le stelle a mettere un po' di gelosia senza motivo. Convinto di un insistente tradimento, rischierete di rovinare tutto, quindi fate attenzione. Bilancia, grinta e grande energia. Gli astri vi danno qualche pensiero sul fronte professionale, ma sapete bene che pensarci oggi non serve e che sarebbe meglio rilassarsi e riposarsi in questa domenica. Scorpione, anche voi come tanti altri sul divano a riposare le stanche membra. È stata una settimana pesante, intensa, finita non nel migliore dei modi, con qualche errore fatto e con tentativi di recupero quasi del tutto riusciti. Oggi avete bisogno soltanto di relax. Sagittario, domenica fuori casa, pranzo fuori, passeggiata forse baciata dal sole, tutto in assoluto relax. Se non avrete la fortuna di poter sfruttare il bel tempo, anche rilassarsi sul divano non sarà poi così male. Capricorno, le stelle sono con voi e così sarà una domenica d'amore, comprensione, passione, complicità. Ogni cosa che farete oggi la farete con il partner o comunque con un amico o un'amica speciale che a breve potrebbe diventarlo. Acquario, siete talmente stanchi per la settimana appena conclusa che forse non riuscirete a godervi questa domenica come vorreste. Non sarete molto di compagnia e vorreste soltanto silenzio e riposo, quindi invece che accettare gli inviti, rimanete per conto vostro a casa. Pesci, vorreste oziare nella serenità di casa vostra, del resto è domenica, solo che non sarà proprio come l'avete immaginata, perché probabilmente qualche amico vi costringerà ad uscire, ma alla fine vi divertirete un sacco. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto con i nuovi appuntamenti di una nuova settimana insieme. Da Roberto, buona domenica a tutti!

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Leonardo, prendi pillola a pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa!
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
5: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì, bella.
8: Giallo, tu gialli, gialliamo.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
12: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
11: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
13: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
14: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne. Cosa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
15: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
16: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live, la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a €5,34. Scopri di più su conad.it.
10: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano!
11: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
10: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
11: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
12: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
12: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
12: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
13: Radio Puglia News.
14: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, sebbene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra già delineata sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì. La finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
0: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I tre leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso. Come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio, Argentina e Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia. E a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
14: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
13: Radio Puglia, meteo.
9: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata tra Puglia e Basilicata, solo la possibilità nelle ore pomeridiane di qualche temporale di calore, specie sui settori interni. Temperature massime fine 33-34 gradi con clima caldo ed estivo, i venti saranno in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio, che infatti risulterà da poco mosso fino a mosso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Rewind.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni

0: di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
1: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
2: www.tecnoresinesrl.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Leonardo, prendi pillola pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: Terra so che vuoi tu.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: L'almanacco del giorno. Domenica 12 luglio 2026. 193esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Fortunato martire.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunato. Il nome ha origine latina ed è di chiaro significato. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli. Accadde oggi. Il 12 luglio del 2016 alle 11.05 due treni della ferrotranviaria si scontrano frontalmente in Puglia ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100 km orari, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Il disastro ferroviario è annoverato tra i più grandi del paese. Cause sono state attribuite ad errori nella gestione del traffico ferroviario e degli incroci, oltre che in via indiretta alla riscontrata consuetudine del personale aziendale di procedere in modo non allineato a regolamenti e disposizioni. Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 12 luglio ricordiamo Bill Cosby, Christian Bieri e Gabriel Garco.
2: Le frasi del cinema. Quando la sorte te è contraria e mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul cesso. Dal film Frankenstein Junior. Proverbio del giorno.
3: La faccia è la prima cosa che si butta via quando la fortuna ti abbandona. Il resto della decadenza segue in tempi più lunghi. Charles Bukowski.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 12 luglio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Recuperata un po' di serenità interiore, ma non le energie fisiche, lascerete che la giornata scorra veloce tra le braccia del partner o tra una chiacchierata via l'altra con amici e parenti. A fine giornata sarete comunque pervasi da un senso di piacere. Toro, la fortuna è dalla vostra. Seppure sia domenica, una dieta brillante o un incontro strategico al bar si trasformeranno in un'opportunità di lavoro o business che vi terrà impegnati tutta la domenica. Gemelli, uomo o donna che siate, oggi sentirete forte il bisogno di fare ordine e pulizia intorno a voi. Non si tratta solo di riordinare la casa, ma di riordinare emozioni, affetti e tagliare rami secchi. Cancro, impossibile staccare la mente dal lavoro anche se è domenica. Forse è un periodo particolare, forse vi viene richiesto un impegno extra, forse c'è un team da motivare. Oggi inviterete strategicamente a casa o al bar per un caffè qualche collega. Leone, la vita è meravigliosa. È quello che penserete più volte oggi durante magari una passeggiata o mentre state cucinando o pranzando in famiglia o con gli amici. Ci sarà anche un grande momento di relax sul divano questa giornata. Dovete soltanto scegliere quando. Vergine, ecco che ad animare questa domenica, come tante altre volte, arrivano le stelle a mettere un po' di gelosia senza motivo. Convinto di un insistente tradimento, rischierete di rovinare tutto, quindi fate attenzione. Bilancia, grinta e grande energia. Gli astri vi danno qualche pensiero sul fronte professionale, ma sapete bene che pensarci oggi non serve e che sarebbe meglio rilassarsi e riposarsi in questa domenica. Scorpione, anche voi come tanti altri sul divano a riposare le stanche membra. È stata una settimana pesante, intensa, finita non nel migliore dei modi, con qualche errore fatto e con tentativi di recupero quasi del tutto riusciti. Oggi avete bisogno soltanto di relax. Sagittario, domenica fuori casa, pranzo fuori, passeggiata forse baciata dal sole, tutto in assoluto relax. Se non avrete la fortuna di poter sfruttare il bel tempo, anche rilassarsi sul divano non sarà poi così male. Capricorno, le stelle sono con voi e così sarà una domenica d'amore, comprensione, passione, complicità. Ogni cosa che farete oggi la farete con il partner o comunque con un amico o un'amica speciale che a breve potrebbe diventarlo. Acquario, siete talmente stanchi per la settimana appena conclusa che forse non riuscirete a godervi questa domenica come vorreste. Non sarete molto di compagnia e vorreste soltanto silenzio e riposo, quindi invece che accettare gli inviti, rimanete per conto vostro a casa. Pesci, vorreste oziare nella serenità di casa vostra, del resto è domenica, solo che non sarà proprio come l'avete immaginata, perché probabilmente qualche amico vi costringerà ad uscire, ma alla fine vi divertirete un sacco. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto con i nuovi appuntamenti di una nuova settimana insieme. Da Roberto, buona domenica a tutti!

0: 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
1: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Leonardo, prendi pillola pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì, bella te.
8: Io giallo, tu gialli,
5: gialliamo.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
11: Ogni mattina alle 7:30, 8:30 e 9:30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Chiarito.it.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: dalle 10. Non fermarti mai.
1: Una notte e poi più niente si spegne come le stelle.
2: Intanto diamo un buongiorno, una buona domenica a tutti quanti. C'è più di uno che oggi compie gli anni. Beh, insomma, la domenica è un po' difficile disturbare la gente, anche perché in questo periodo parecchia sono gente al mare già,
3: sì,
2: quindi
3: bellissima giornata quest'oggi.
2: Poi c'è stata una signora che non sappiamo come si chiama. Come si chiama sta signora?
3: Zia Mina.
2: Zia Mina, che vuole fare gli auguri ad una coppia che oggi va a festeggiare 25 anni di matrimonio. Ma secondo te, zia Mina, a quest'ora uno ti può rispondere al telefono mentre sta dal parrucchiere o sta dal barbiere
3: o sta per andare
2: o sta per andare in chiesa? Ma secondo te, ma dico io, zia Mina, ma perché non li chiami tu direttamente? Vedi, ti rispondono?
3: Credo di no.
2: Oppure vai alla festa, non è stata invitata questa zia?
3: No, penso di sì, sarà stata invitata.
2: Cara zia Mina, facciamo gli auguri a questa coppia.
3: Giusy e il marito Luca, che oggi festeggiano insieme 25 anni
2: e il
3: di matrimonio.
2: È questo, beh, insomma. Noi potremmo provare a chiamare, ma non ci risponderanno, ci manderanno a quel paese.

con la speaker, sono al mare. Mi mettete Golden. Ciao, sono la piccola speaker, sono al mare. Mi mettete Golden.

0: doppia panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. No, mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
11: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
12: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
13: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
12: Ah, impossibile.
13: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia, buona domenica da Piero De Lucia, fasce calde, ciao, ciao, ciao.
1: Allora, dobbiamo ricordare che sul canale Tot, Piero, mandaci il promo, eh? Adesso lo mettiamo il promo di Piero De Lucia che è in onda in TV con le barzellette.
2: Bellissimo, almeno abbiamo momenti belli per ridere tutti quanti insieme. Lo sai che io adoro le barzellette, mi piacciono, mi piace ascoltare, vedere cose divertenti, perché la vita è fatta di tante cose brutte che vediamo nel mondo accendendo la televisione, quando vediamo qualcosa di divertente ci riempie il cuore. Comunque, cari amici, noi vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp per interagire con noi. Diteci quello che state facendo, dove vi trovate, se volete qualcosa in modo
1: particolare.
2: Vogliamo sapere un po'
0: buongiorno
2: di fatti vostri.
0: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia da Piero De Lucia. Ciao Maurizio, ti seguo sempre. Tra poco andiamo in onda con il nuovo programma di Barzellette, le Barzellette di Pierino. Canale 111 Bari News da lunedì 1 luglio. Bravo Maurizio a ricordarlo. Allora, potete vedere le mie barzellette che si chiamano le barzellette di Pierino tutti i giorni dal lunedì alla domenica sul canale 111 del digitale terrestre Bari News 111 alle 14, alle 19 e alle 23, tre volte al giorno. Signore e signori, ci facciamo un mare di risate. Grazie Maurizio, grazie Radio Puglia, ciao!

0: Maria, dove stai? Nell'acqua?
1: No, no, magari.
0: A lavorare stai?
1: No, no, a casa, a casa.
0: Ah, quindi non sei andata a lavorare oggi?
1: No, no, meno male.
0: E quelli, la domenica noi non chiamiamo nessuno per non disturbare, ma siccome ci sono le rompiscatole tipo Mattia, dice, no, ma chiama a te, chiama, chiama.
1: È un piacere.
2: Perché oggi è il tuo compleanno, quindi sì, hanno voluto omaggiarti con questa sorpresa da parte di Maurizio e da, anche da parte di Anna. Tutto a posto? Dove si festeggia?
1: Andiamo fuori, al ristorante.
2: Quanti anni li possiamo dire? Sono 62, anche se dalla voce sembra molto più giovane, Maria.
1: Ah, grazie.
2: Sì, sì, sì. Va bene, gli auguri sono da parte nostra anche oltre che di Mattia. Sì. Dimmi tutto, Maria.
1: Sì. Anche auguri a Nunzia, la famosa Nunzia.
0: Nunzia sta ascoltando sicuramente.
1: Sì, è più piccola di me, quindi è lo stesso giorno, stesso mese, però è più piccola.
2: Ecco, praticamente siete uguali, avete lo stesso carattere.
1: No, siamo completamente diverse. Ah. Sì, siamo simili in certe cose, vabbè, però siamo diverse.
2: E Mattia voleva fare gli auguri anche a Nunzia.
1: E infatti.
2: Ma Mattia chi è?
1: Mattia è un'amica.
2: Ah, ok, ho capito, perfetto, va bene.
1: È una donna, non è un uomo.
2: Ah, ok.
1: È la famosa Mattia.
2: Ah, perfetto, va bene.
1: È vero che il nome è comune nel senso maschile,
2: però
1: ha le origini femminili, diciamo, è un nome, diciamo, di tradizione.
2: Va bene, va bene. Allora noi facciamo gli auguri sia a te che alla tua amica Nunzia.
1: Ok, grazie mille.

0: Nunzia?
1: Sì, con chi parlo?
0: Con Radio Puglia.
1: Ah, buongiorno.
0: Non ci stai ascoltando?
1: Sì, stavo uscita fuori un attimo.
0: Ecco, ecco.
1: Perché la dedica di Maria.
0: Appunto, ho detto adesso, a Maria gli facciamo gli auguri, a Nunzia no, assolutamente. Noi facciamo tanti auguri anche a te.
1: Grazie.
0: Ecco, e ho detto ecco perché tu hai sentito Maria, hai detto mo me ne vado fuori perché a me non mi stanno chiamando.
1: Esatto.
0: E invece bravo. No, invece no, non potevamo esimerci. Abbassa un po' la radio.
1: Sì, aspetta un attimo. Ah vabbè, adesso ci può.
0: E tu come lo festeggi invece?
1: Oggi è il battesimo.
0: Ah, ho capito, doppia festa. Va bene, allora divertitevi. Grazie. Cari ragazzi, fate festa e ancora tanti auguri da parte nostra. Vi vogliamo
1: grazie
0: bene.
1: Mille.
0: Ciao, okay. Ciao.
2: Allora, Nunzia, adesso,
0: c'è Maurizio.
2: Adesso ti dedichiamo un brano a te e a tuo marito.
1: Grazie, Maurizio, molto gentile.
2: Adesso la mettiamo in onda e è tutto per te, ok?
1: Grazie mille. Buona
2: giornata,
1: grazie.
2: Ciao, ciao. Nunzia.

0: Bravo Maurizio a ricordarlo. Allora, potete vedere le mie barzellette, che si chiamano le barzellette di Pierino, tutti i giorni dal lunedì alla domenica sul canale 111 del digitale terrestre Bari News 111 alle 14, alle 19 e alle 23, tre volte al giorno. Signore e signori, ci facciamo un mare di risate. Grazie Maurizio, grazie Radio Puglia, ciao!
1: Pernunzia.

0: Buongiorno Radio Puglia, potresti mettere la canzone Cioccolata, che oggi non l'hai messa proprio, la dedico a mamma, mio amico Ciulicchio. Grazie.
1: Ciao ragazzi, un saluto dagli amici della Taura, Rossella, Gio e Giuseppe, stiamo andando in direzione Torre Canne, buona domenica a tutti.
0: Buongiorno Radio Puglia.
2: Buongiorno, buongiorno, sempre il solito Silvio dalla città di Bitrito. In questo momento direzione Polignano Bitrito. Vai Mauri, come al solito, fatelo volare.
3: Radio Puglia, parla al cuore. Radio Puglia, parla al cuore.
4: E dobbiamo fare ancora tanti auguri a Daniela per il suo compleanno da parte delle figlie Ilenia, Giada e Alessia, e Martino fa tanti auguri a Giada per il suo compleanno. Beh, oggi tantissimi auguri, salutiamo anche Antonio in arte Belgroz dalla Germania e anche a Grazia che si trova al mare con il suo bellissimo Ray e vuole salutare Giuseppe, Anna ed Egidio.
5: Yeah.

0: Radio Puglia.
1: Si vola.
0: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Buongiorno amore, io sto in ganna a mano, una goduria oggi, una goduria, inviata a te, che sei te.
1: Lui sta al mare, amico mio, sono stato 14 giorni al mare, basta. Sono
2: dovete
1: stancato.
2: Vedere quanto è abbronzato
1: un po'
2: Maurizio.
1: Di piscina, poi fra 7 giorni ritorno al mare.
2: Bello, abbronzato.
1: Già si è stancato un giorno.
2: Mamma mia, e non sono ancora le 11.
1: Stiamo scherzando, dai. Va bene, siamo sempre in diretta, ci stiamo rilassando con questa bella musica. Prima i Coldplay con Paradise, adesso Steve Hackett con Spectral Mornings, perché parecchi vorrebbero
2: sì.
1: sapere il titolo di questa canzone, allora glielo diciamo subito.
2: Ecco, e adesso rilassatevi
1: questo
2: un bel
1: pezzo
2: po'.
1: È di rilassarsi sotto l'ombrellone, perché questa è un'ora particolare dove gli ultravioletti aumentano e
2: soprattutto è bella lunga come canzone.
1: Riparatevi e rilassatevi. Adesso chiudete gli occhi al fresco e pensate alle cose più belle che avete fatto e che volete fare ancora nella vostra vita.
3: Radio Puglia.
4: Si vola!

Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare mia figlia Rebecca che dorme sempre, gli volevo dedicare Labirinto di Luchè. Grazie.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
11: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
11: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
11: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
12: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
13: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
12: Ah, impossibile.
13: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Buongiorno Radio Puglia, saluto mia figlia Angelica la bambona.
1: La bambona, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Dobbiamo fare anche i saluti a Domi da Bitonto. E Susi invece vuole salutare le sue amiche Marianna, Morena, Claudia, sì. Domenica, Minnie e la mamma
1: sì,
2: Gina.
1: Pensavo che Susi volesse salutare Susina, Pompelma, Pompelmina, Albicocca.
2: Beh, l'estate la frutta ci sta tutta, eh.
1: Come no? Io mi sento come una banana.
2: Soprattutto quando devi fare la dieta.
1: A mia moglie piace quando come mi sento una banana.
2: Matura? A me piace quella con sì. I puntini, quella morbida.
1: Balla.
2: È più saporita.
1: Va bene, allora voi che siete al mare spamparazzati e voi che siete a casa ammollati,
2: noi
1: siamo qui rinfrescati e saremo fino alle 12:30.
3: Sì, Radio sì. Puglia, meglio.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il sole è assoluto protagonista tra Puglia e Basilicata, solo qualche temporale di calore sui settori interni, tra pomeriggio e sera. Domani sarà una giornata ancora all'insegna del sole con clima caldo ed estivo, punte massime fino ai 34 gradi, ventilazione debole con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
0: Buongiorno Radio Puglia, saluto mia figlia Angelica la bambona.
5: E scusa Maurizio, chiamala adesso, dai. Basta che faccio io una dedica, mai la chiamate, li fanno gli altri le dediche chiamate.
1: Questa non ho capito, che cosa vuole questa? Non ho capito, chiamate, ma che cosa
2: la
1: noi chiamiamo solo per i compleanni, ci 25 anni di matrimonio, ci mo,
2: non
1: allora,
2: ho capito.
1: Allora.
2: Sì. No, ma non è che la telefonata che dobbiamo fare dopo? Vabbè, non ho capito la pretesa.
1: Ah, vabbè, adesso dobbiamo chiamare, tranquilla signora. Come, stiamo chiamando tutti, se chiamiamo uno chiamiamo tutti. Boh, dammo un numero, dai.
2: In diretta?
1: Sì, Tonia si chiama
2: sì,
1: questa.
2: Sì, sì.
1: Allora, di.
2: 347.
1: Sì.
2: 99.
1: L'ultimo non me lo fai vedere.
2: 43.
1: 43.
2: 46.
1: È l'ultimo. Madonna santa, danno 10.
2: No.
1: No, 9.
2: Mi fai morire, mi fai.
1: Gli altri chiamatelo, chiamate. Signora, prima di lei c'erano gli altri.
2: Ha voglia.
1: Si deve mettere in coda, non è che. No, arrivi lì. Prendi il numeretto e vuoi vedere che non risponde neanche.
2: E salta la coda, ma ne sono
1: allora,
2: certa.
1: Quando uno insiste dicendo telefonate,
2: porta male.
1: Finire che non risponde.
2: Porta male,
1: cara. Come si chiama questa?
2: La signora. No, vabbè, sono tutti. La cognata, il fratello, Franco. Cognata Mina.
1: Sì,
2: ecco. E allora gli facciamo gli auguri in diretta.
6: Risponde la segreteria telefonica.
2: No, alla segreteria glielo diciamo.
6: 4.
5: Scusa Maurizio, chiamala adesso, dai. Basta che faccio io una dedica, mai la chiamate, li fanno gli altri le dediche chiamate.
2: Vuoi mettere?
5: Scusa Maurizio, chiamala adesso.
1: Allora, tanti auguri cara Tonia da
2: parte di tua cognata Mina, il fratello Franco e tutti i nipoti e ovviamente anche da parte nostra, tanti auguri.
5: Scusa Maurizio, chiamala adesso, dai
2: Maurizio.
1: Ma l'abbiamo presa a canzone come quella, se non mi metti il disco entro 10 minuti cambio radio.
2: Mannaggia.
1: Signori, mi dispiace, ma la signora Tonia non risponde.
2: E vabbè, il suo compleanno, sono le 11:38, magari o sta preparando qualcosa, sta al mare, bella
5: scusa, godere. Maurizio, chiamala adesso, dai.
2: È giusto, Maurizio, però pure tu, eh.
1: Ai, adesso chiamo lei.
2: Ecco. No, va bene. Comunque io già mi immagino i nostri amici al mare che stanno ridendo.
1: No, io voglio sapere se sì. Quella che voleva chiamare non risponde.
2: Ecco, vediamo.
1: Voglio vedere, risponde lei.
2: Vediamo, proviamo.
1: Non risponde.
2: No.
1: Pure lei sta. Pronto! Abbiamo chiamata e non risponde tua cognata. Come dobbiamo fare?
7: Richiamala di nuovo.
2: Sì, va bene, buongiorno.
1: Senti, tesoro, vede il nostro numero, se vuole ci richiama. O oh no? Ma noi proviamo sempre. Fin quando il telefono ripete in automatico. Chiama.
2: Poi arriva anche il messaggio in segreteria.
1: Va bene, buona giornata.
2: Ciao.
5: Scusa, Maurizio, chiamala adesso, dai. Basta che faccio io una dedica, mai la chiamata. Mi fanno gli altri le dediche chiamate.
4: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Chiamala tu, Pipi.
1: Io telefono.
2: No, no. Non vuole
1: risponde
2: essere
1: la
2: chiamata.
1: Segreteria telefonica di 3, 4, 7, 9, 9, 4, 3, 4, 6.

0: chiama
1: Mina, tua cognata.
0: Mina è tua cognata che vuole assolutamente che io ti chiamassi, ma so benissimo che tu sei molto impegnata in questo momento. Non sappiamo se sei alla toilette,
1: mare,
0: o stai preparando la torta, sei al mare, stai facendo l'amore con tuo marito,
1: cartando i regali.
0: Da tanto tempo che non lo facevi, quindi non vogliamo disturbarti.
1: Assolutamente.
0: Ecco, aspetta, eh.
1: Ecco. Un attimo.
2: Scusa, Maurizio, chiamala adesso.
0: Allora, ti salutiamo, Tonia. Speriamo che tu passi bene questo compleanno alla faccia di tua cognata.
2: Non posso. Scusa, Maurizio, chiamala adesso. Maurizio, sono sempre Mina di Nuecastro. Mettici a colla.

compagnia della famosa Angela della squadra di bagno. Mi ha mandato il video con i saluti di questa signora che diceva: se non mi metti il brano entro 10 minuti

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
12: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
13: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: 8 a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Leonardo, prendi pillola pressione!
9: Dalla monna alla nonna Lisa.
8: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
9: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
8: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
10: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
8: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, gli è bruttino.

0: Indovina che abbiamo in linea.
1: Chi abbiamo in linea? Pronto?
2: Pronto?
0: Come? Che
1: Tonia! Allora, siamo riusciti a parlare con te?
2: Sì, sì.
1: Ecco, perché
2: allora, c'è,
0: c'è una persona che
1: ci teneva tanto.
0: Sta a casa ed è invidiosa, che non può andare al mare, sta sudando, ha detto che sta spanni il rob. ha detto: ma fate gli auguri a mia cognata che si sta divertendo.
2: Grazie, carissima cognata, grazie.
0: Stasera ti
2: offro. Lei sta lavorando? Bene.
0: No, è a casa quella, sicuramente.
2: No. Vabbè,
0: non aveva niente da fare, ha detto: rompiamo le scatole a mia cognata.
1: Voleva essere portata appresso, la dovevi portare al mare. La prossima volta organizzo.
2: Può andare sempre, invece io aspetto chi mi porta perché non guida.
1: Ah, ok.
2: Invece
0: lei guida.
2: Quando vuole può andare.
1: Vabbè, e non ti può venire lei a prendere la prossima volta visto che guida?
0: Glielo diciamo noi.
1: Perfetto.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
3: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: No, non era ancora pronto. Ma andiamo tutte in overdrive
1: nella mia testa. Sì, pronto.
0: Pronto, Rosangela, buongiorno. Allora, ciao, Anna. Cosa ci racconti?
1: Cosa ti devo dire? Siamo in diretta?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, siamo già in diretta, buongiorno. Sì. Maurizio,
2: chiamatemi Rosangela, cosa ti devo dire? Tu c'hai da dire qualche cosa a noi, di?
1: Sì, ti devo dire.
2: Volevi la ricetta del plum cake?
1: Volevo la ricetta del plum cake. No, mi hanno chiamata per dirti, Maurizio, mi hanno chiamata per dirmi, Maurizio ti pensa sempre, ti vuole proprio.
2: Chi è? Angelo, perché? Della squadra di Vagno.
1: No, ieri sera hai detto ad Anna che ho avuto il piacere di conoscere Angela, che è venuta a trovarmi.
0: Sì.
1: Al libro possibile.
0: Sì.
2: Chi ha
1: tu
2: portato?
1: Conosci Angela?
0: Sì,
1: della
0: sì, sì.
2: Ti ha portato qualcosa poi ieri sera?
1: No, non mi ha portato niente.
2: E che ha detto? Ma è sposata questa signora?
1: Sì, sì, era col marito. Maurizio. Una bellissima donna, molto simpatica.
2: Hai visto che bella donna?
1: Sì, sì. Davvero, una bella donna molto simpatica.
2: E si è avvicinata lei a te? Ha detto io sono Angela della squadra di Vagna, è vero?
1: Sì, è vero, Maurizio, proprio così.
0: Bene.
1: Va bene.
0: E che cosa voleva dire a Maurizio, Angela?
1: Niente, vabbè, voleva farsi conoscere tutto qui.
2: E vuole essere portata a cena, ma quella viene col marito, il marito non la lascia.
0: E fa bene.
1: Marito, non ne vogliamo mariti.
2: Diglielo.
1: A cena, io,
2: ancora il marito poi è geloso e ci raggiunge.
1: No, sono gelosi,
2: e compie
1: Maurizio,
2: un delitto d'onore.
1: Senti, Maurizio, io il mio ce l'ho qui vicino a me.
2: Vabbè, che c'entra? Il tuo lo conosco. Ma il tuo lo conosco. E io la preoccupazione mia non è del tuo marito che io conosco.
1: È del
2: marito di Angelo che io non conosco. Capito? Dobbiamo chiedere il permesso. Deve portare il permesso scritto.
0: Ecco, l'autorizzazione alla gita.
1: Va bene.
0: Comunque, in tutto ciò, il gatto ha fatto una scivolata dal tavolo, perché ho il gatto davanti, e mi ha infilato le zampe dentro le gambe. Io ho fatto finta di niente. Proprio da bravo professionista.
1: Ho visto che quando ci sei tu in radio, quando c'è Arianna, lui è sempre presente, perché evidentemente sente che, insomma, gli volete bene. Invece con me è sparito.
0: Addirittura, vabbè, perché tu non li vuoi bene,
1: simpatica. No, evidentemente non gli sono molto simpatica.
0: No, io non lo riesco a staccare, mi morde, me ne vado dalla radio sempre piena di graffi.
1: Di graffi, è vero, sì, sì,
0: però è una cosa che fa. Va bene, quindi state al mare, Rosangela, al mare stai?
1: No, stiamo andando al supermercato a fare la spesa, perché... in ritardo oggi, tra l'altro vi do questo scoop, il compleanno di mio marito.
0: Oh, auguri! E così ce lo dici,
2: il compleanno del marito?
0: Ce lo dice così,
2: allora finalmente oggi il marito la farà mangiare a casa la moglie e cucinerà lui.
1: Credici, Maurizio, credici.
2: Scusate, ho sbagliato. Il marito guarderà di cucinare la moglie.
0: Ecco, oppure andate fuori a mangiare oggi. Scusami, fuori dal balcone, sulla veranda.
1: Brava Anna, sulla veranda.
0: Sulla veranda. Perfetto.
2: Vabbè,
1: Anna,
0: ehi, tesoro,
1: dimmi. L'occasione per dirti che non tutti sono fortunati come te. Io so che il tuo adorato Antonio
2: vuole fare uno scambio di coppia.
0: Mio marito non cucina.
2: Non vuole fare lo scambio. Non vuole fare lo scambio di letto, solo scambio di cucina.
0: Ma non cucina, Antonio.
2: Lavanderia.
0: No, lui non cucina,
2: allora,
0: però si gira le camicie.
2: Caschi male, Rosangela. Tienati cut gatti.
0: Ma secondo me, guarda, io sto cercando di sganciarlo. Se lo vuoi, però non prendo niente. Te lo lascio e te ne tieni due.
2: Ognuno sa i guai della propria pignata.
1: Bravo Maurizio, bravo.
2: Hai capito, Rosangela? Ognuno di noi si deve contentare di quello che
1: ha. Di quello che ha.
0: Comunque è vero che l'ho messo in vendita.
2: Sì, pure mia moglie. Mia moglie è andata infitto.
0: Infitto. E quando le devono dare?
2: Ma guarda il gatto con Anna, non ce la faccio, la raschia tutta.
0: Però vedi, io faccio finta di niente, non mi lamento.
1: E quello è il problema. Va bene, ragazzi, vi lascio
2: ciao,
1: la vostra domenica insieme.
0: Ciao, ancora auguri, buon compleanno.
2: Spesa.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor, birrificio Birra Nova.
3: Ti svegli col mal di schiena?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Ciao Radio Puglia, vorrei ascoltare una canzone di Achille Lauro, se possibile. Vi ascolto sempre, mi tenete molta compagnia. Grazie per esserci.

0: ascolta sempre, voleva ascoltare Achille Lauro. Dobbiamo salutare veramente tutti quelli che, anche se non messaggiano, anche se non scrivono o parlano, sono sempre all'ascolto.
1: E salutiamo anche Samuele da Monopoli che ci sta ascoltando, credo dalla macchina. E
0: ciao,
1: tutti coloro
0: Samuel,
1: che stanno belli al mare, beati loro. E quasi quasi adesso chiudiamo il programma e ce ne andiamo anche noi, Mauri. Ecco. Che ne pensi?
0: Ciao Samuel, ciao io che stai fish.
1: Ecco.
0: Dedichiamo questa bella canzone a tutti quanti. Bisogna ascoltarla attentamente, perché Vasco Rossi, quando canta le sue canzoni,
1: lancia dei messaggi.
0: Sì.
2: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più.
3: Yuhuu! Si vola!
2: Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Che c'è Vasco? Come ti senti oggi? Ho acceso già due canne. Ma quelle non erano canne, vabbè, erano cannoni. Però non fa niente, dai. Per un altro po' dobbiamo vivere, almeno ci stracanniamo. Ciao Anna, salutami Antonio, salutami la piccola peste che è al mare alla faccia tua.
1: Beata lei, infatti.
0: Bea bea.
1: Bea beata, effettivamente.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Comunque, Mauri, posso dire una barzelletta in chiusura?
0: Sì.
1: Allora, ci sono questi due omini che si ritrovano in paradiso. Uno dice: scusa, ma tu come sei morto? Sono morto di freddo. E tu? Sono morto di felicità. E quello dice: come hai fatto a morire di felicità? Sono tornato a casa, ho trovato la mia ragazza che stava nuda nel letto e ho detto: mo devo trovare l'amante. E sotto al letto non c'era, nell'armadio non c'era, nell'altra stanza non c'era.
0: Niente, non l'ho trovato.
1: Sono stato così felice che sono morto.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.
1: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birranova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birranova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birranova.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Com'è romantica la pioggia?
11: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
12: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
13: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
14: www.tecnoresinesrl.it.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Leonardo, prendi pillola pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttina.
8: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli.
5: Gialliamo!
10: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
12: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia, sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia, news.
1: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di aver attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
1: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sascha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
3: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
1: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il sole assoluto protagonista tra Puglia e Basilicata, solo qualche temporale di calore sui settori interni, tra pomeriggio e sera. Domani sarà una giornata ancora all'insegna del sole, con clima caldo ed estivo, punte massime fino ai 34 gradi, ventilazione debole con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
1: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7,214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18,497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Dal 10 al 13 luglio, 17ª edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Tanto.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Domenica 12 luglio 2026, 193esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Fortunato martire.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunato. Il nome ha origine latina ed è di chiaro significato. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli. Accadde oggi. Il 12 luglio del 2016 alle 11.05 due treni della ferrotranviaria si scontrano frontalmente in Puglia ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100 km orari, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Il disastro ferroviario è annoverato tra i più grandi del paese. Le cause sono state attribuite ad errori nella gestione del traffico ferroviario e degli incroci, oltre che in via indiretta alla riscontrata consuetudine del personale aziendale di procedere in modo non allineato a regolamenti e disposizioni.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 luglio ricordiamo Bill Cosby, Christian Bieri e Gabriel Garco.
2: Le frasi del cinema.
0: Quando la sorte te è contraria e mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul cesso. Dal film Frankenstein Junior.
2: Proverbio del giorno.
1: La faccia è la prima cosa che si butta via quando la fortuna ti abbandona. Il resto della decadenza segue in tempi più lunghi. Charles Bukowski.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 12 luglio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Recuperata un po' di serenità interiore, ma non le energie fisiche, lascerete che la giornata scorra veloce tra le braccia del partner o tra una chiacchierata via l'altra con amici e parenti. A fine giornata sarete comunque pervasi da un senso di piacere. Toro, la fortuna è dalla vostra. Seppure sia domenica, una dieta brillante o un incontro strategico al bar si trasformeranno in un'opportunità di lavoro o business che vi terrà impegnati tutta la domenica. Gemelli, uomo o donna che siate, oggi sentirete forte il bisogno di fare ordine e pulizia intorno a voi. Non si tratta solo di riordinare la casa, ma di riordinare emozioni, affetti e tagliare rami secchi. Cancro, impossibile staccare la mente dal lavoro anche se è domenica. Forse è un periodo particolare, forse vi viene richiesto un impegno extra, forse c'è un team da motivare. Oggi inviterete strategicamente a casa o al bar per un caffè qualche collega. Leone, la vita è meravigliosa. È quello che penserete più volte oggi durante magari una passeggiata o mentre state cucinando o pranzando in famiglia o con gli amici. Ci sarà anche un grande momento di relax sul divano questa giornata. Dovete soltanto scegliere quando. Vergine, ecco che ad animare questa domenica, come tante altre volte, arrivano le stelle a mettere un po' di gelosia senza motivo. Convinto di un insistente tradimento, rischierete di rovinare tutto, quindi fate attenzione. Bilancia, grinta e grande energia. Gli astri vi danno qualche pensiero sul fronte professionale, ma sapete bene che pensarci oggi non serve e che sarebbe meglio rilassarsi e riposarsi in questa domenica. Scorpione, anche voi come tanti altri sul divano a riposare le stanche membra. È stata una settimana pesante, intensa, finita non nel migliore dei modi, con qualche errore fatto e con tentativi di recupero quasi del tutto riusciti. Oggi avete bisogno soltanto di relax. Sagittario, domenica fuori casa, pranzo fuori, passeggiata forse baciata dal sole, tutto in assoluto relax. Se non avrete la fortuna di poter sfruttare il bel tempo, anche rilassarsi sul divano non sarà poi così male. Capricorno, le stelle sono con voi e così sarà una domenica d'amore, comprensione, passione, complicità. Ogni cosa che farete oggi la farete con il partner o comunque con un amico o un'amica speciale che a breve potrebbe diventarlo. Acquario, siete talmente stanchi per la settimana appena conclusa che forse non riuscirete a godervi questa domenica come vorreste. Non sarete molto di compagnia e vorreste soltanto silenzio e riposo, quindi invece che accettare gli inviti, rimanete per conto vostro a casa. Pesci, vorreste oziare nella serenità di casa vostra, del resto è domenica, solo che non sarà proprio come l'avete immaginata, perché probabilmente qualche amico vi costringerà ad uscire, ma alla fine vi divertirete un sacco. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto con i nuovi appuntamenti di una nuova settimana insieme. Da Roberto, buona domenica a tutti!

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Per 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
7: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Leonardo, prendi pillola pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa.
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
3: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli,
3: gialliamo.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live, la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Radio Puglia, sono le ore 14 e 4 minuti. Radio Puglia, news.
1: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Curiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
1: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
3: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo. No? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
1: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il sole assoluto protagonista tra Puglia e Basilicata, solo qualche temporale di calore sui settori interni, tra pomeriggio e sera. Domani sarà una giornata ancora all'insegna del sole, con clima caldo ed estivo, punte massime fino ai 34 gradi, ventilazione debole con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
1: Niente.
0: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
9: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Domenica 12 luglio 2026, 193esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Fortunato martire.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunato. Il nome ha origine latina ed è di chiaro significato. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli. Accadde oggi. Il 12 luglio del 2016 alle 11.05 due treni della ferrotranviaria si scontrano frontalmente in Puglia ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100 km orari, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Il disastro ferroviario è annoverato tra i più grandi del paese. Le cause sono state attribuite ad errori nella gestione del traffico ferroviario e degli incroci, oltre che in via indiretta alla riscontrata consuetudine del personale aziendale di procedere in modo non allineato a regolamenti e disposizioni.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 luglio ricordiamo Bill Cosby, Christian Bieri e Gabriel Garco.
2: Le frasi del cinema.
0: Quando la sorte te è contraria e mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul cesso. Dal film Frankenstein Junior.
2: Proverbio del giorno.
1: La faccia è la prima cosa che si butta via quando la fortuna ti abbandona. Il resto della decadenza segue in tempi più lunghi. Charles Bukowski.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
8: La canti, la balli, la ricordi.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Leonardo, prendi pillola pressione!
2: Dalla monna alla nonna Lisa.
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
1: Via, che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
5: Io giallo, tu gialli, gialliamo.
6: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
8: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il sole è assoluto protagonista tra Puglia e Basilicata, solo qualche temporale di calore sui settori interni, tra pomeriggio e sera. Domani sarà una giornata ancora all'insegna del sole con clima caldo ed estivo, punte massime fino ai 34 gradi, ventilazione debole con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: Mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con Piazze d'Estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Chi trova Banco Metalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Radio Puglia.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. Tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: la pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
2: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Radio Puglia.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 €. Scopri di più su conad.it.
5: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: Edoardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa!
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
0: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina!
3: Sì, bellette!
4: Io giallo, tu gialli!
0: Gialliamo!
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
10: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Ora in onda la replica di Ranking Song.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa sabato 25 luglio, Pio e Amedeo ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile!

0: Bancometalli.it. Impermeabilizzare senza demolire.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
4: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: per me.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Ora in onda la replica di Ranking Song.

0: Chicchirichì! La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
5: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
11: La canti, la balli, la ricordi.

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
1: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: Radio Puglia.

volte mi chiedo soltanto se valga la pena. Lacrime scorrono, sembrano dei fiumi in piena. Fammi sentire come non sono stato mai. Fammi sentire come se non fossi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con

0: Sportino omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
2: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Puglia e della Basilicata, per il resto invece cieli risulteranno in prevalenza sereni. Domani sarà un'altra giornata stabile e soleggiata e con clima caldo ed estivo, temperature massime infatti tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione inoltre è debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Su Radio Puglia le migliori novità del

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. .it, aperto tutti i giorni.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
6: Com'è romantica la pioggia?
7: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80 con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
11: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
12: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Puglia e della Basilicata, per il resto invece cieli risulteranno in prevalenza sereni. Domani sarà un'altra giornata stabile e soleggiata e con clima caldo ed estivo, temperature massime infatti tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: A Fasano, Squid Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, in Piazza Nicola e Costa, venerdì 31 luglio, Luca Bianchini, ore 21, ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
0: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Ora in onda la replica di Ranking Song.
8: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate. Puoi immaginare.

0: Leonardo, prendi pillola a pressione.
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
3: Sì, bella te.
4: Io giallo, tu gialli.
0: Gialliamo!
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
10: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 583 2026.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Non ti scordare di me e noi.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il

0: materasso che vuoi tu.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Puglia e della Basilicata, per il resto invece cieli risulteranno in prevalenza sereni. Domani sarà un'altra giornata stabile e soleggiata e con clima caldo ed estivo, temperature massime infatti tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione inoltre è debole con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 12 luglio 2026, 193esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Fortunato Martire.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fortunato. Il nome ha origine latina ed è di chiaro significato. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il lapislazzuli.
2: Accadde oggi.
3: Il 12 luglio del 2016 alle 11:05 due treni della ferrotranviaria si scontrano frontalmente in Puglia ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100 km orari, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Il disastro ferroviario è annoverato tra i più grandi del paese. Le cause sono state attribuite ad errori nella gestione del traffico ferroviario e degli incroci, oltre che in via indiretta alla riscontrata consuetudine del personale aziendale di procedere in modo non allineato a regolamenti e disposizioni.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 12 luglio ricordiamo Bill Cosby, Christian Bieri e Gabriel Garco.
2: Le frasi del cinema.
3: Quando la sorte te è contraria e mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul cesso. Dal film Frankenstein Junior.
2: Proverbio del giorno.
4: La faccia è la prima cosa che si butta via quando la fortuna ti abbandona. Il resto della decadenza segue in tempi più lunghi. Charles Bukowski.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 21 minuti.
5: Radio Puglia News.
6: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di aver attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte

0: 13 alle 11.05 due treni della ferrotranviaria si scontrano frontalmente in Puglia ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100 km orari, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50. Il disastro ferroviario è annoverato tra i più grandi del paese. Le cause sono state attribuite ad errori nella gestione del traffico ferroviario e degli incroci, oltre che in via indiretta alla riscontrata consuetudine del personale aziendale di procedere in modo non allineato a regolamenti e disposizioni.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 12 luglio ricordiamo Bill Cosby, Christian Bieri e Gabriel Garco.
1: Le frasi del cinema.
0: Quando la sorte te è contraria e mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul cesso. Dal film Frankenstein Junior.
1: Proverbio del giorno.
2: La faccia è la prima cosa che si butta via quando la fortuna ti abbandona. Il resto della decadenza segue in tempi più lunghi. Charles Bukowski.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
5: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80 con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un genere. Testo d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: Prenota il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 12 luglio 2026 e siamo pronti anche in questa domenica con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Recuperata un po' di serenità interiore, ma non le energie fisiche, lascerete che la giornata scorra veloce tra le braccia del partner o tra una chiacchierata via l'altra con amici e parenti. A fine giornata sarete comunque pervasi da un senso di piacere. Toro, la fortuna è dalla vostra. Seppure sia domenica, una dieta brillante o un incontro strategico al bar si trasformeranno in un'opportunità di lavoro o business che vi terrà impegnati tutta la domenica. Gemelli, uomo o donna che siate, oggi sentirete forte il bisogno di fare ordine e pulizia intorno a voi. Non si tratta solo di riordinare la casa, ma di riordinare emozioni, affetti e tagliare rami secchi. Cancro, impossibile staccare la mente dal lavoro anche se è domenica. Forse è un periodo particolare, forse vi viene richiesto un impegno extra, forse c'è un team da motivare. Oggi inviterete strategicamente a casa o al bar per un caffè qualche collega. Leone, la vita è meravigliosa.

0: È quello che penserete più volte oggi durante magari una passeggiata o mentre state cucinando o pranzando in famiglia o con gli amici. Ci sarà anche un grande momento di relax sul divano questa giornata, dovete soltanto scegliere quando. Vergine, ecco che ad animare questa domenica, come tante altre volte, arrivano le stelle a mettere un po' di gelosia senza motivo. Convinto di un insistente tradimento, rischierete di rovinare tutto, quindi fate attenzione. Bilancia, grinta e grande energia. Gli astri vi danno qualche pensiero sul fronte professionale, ma sapete bene che pensarci oggi non serve e che sarebbe meglio rilassarsi e riposarsi in questa domenica. Scorpione, anche voi come tanti altri sul divano a riposare le stanche membra. È stata una settimana pesante, intensa, finita non nel migliore dei modi, con qualche errore fatto e con tentativi di recupero quasi del tutto riusciti. Oggi avete bisogno soltanto di relax. Sagittario, domenica fuori casa, pranzo fuori, passeggiata forse baciata dal sole, tutto in assoluto relax. Se non avrete la fortuna di poter sfruttare il bel tempo, anche rilassarsi sul divano non sarà poi così male. Capricorno, le stelle sono con voi e così sarà una domenica d'amore, comprensione, passione, complicità. Ogni cosa che farete oggi la farete con il partner o comunque con un amico o un'amica speciale che a breve potrebbe diventarlo. Acquario, siete talmente stanchi per la settimana appena conclusa che forse non riuscirete a godervi questa domenica come vorreste. Non sarete molto di compagnia e vorreste soltanto silenzio e riposo, quindi invece che accettare gli inviti, rimanete per conto vostro a casa. Pesci, vorreste oziare nella serenità di casa vostra, del resto è domenica, solo che non sarà proprio come l'avete immaginata, perché probabilmente qualche amico vi costringerà ad uscire, ma alla fine vi divertirete un sacco. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto con i nuovi appuntamenti di una nuova settimana insieme. Da Roberto, buona domenica a tutti.
1: A Radio Puglia sono le ore 20 e 32 minuti. Radio Puglia News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di aver attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
2: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sascha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
2: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: A scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per i grandi concerti in largo Porta Grande, sabato 8 agosto alle 21, Marco Masini in concerto.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.